Bergotta quel can, chi lo per un dero, chi guante il giù plan, chi sgotta roggia sigaret, chi goce smon, chi sacco botti, già ci fon si chodergon, e chi da disglosse in abozzo fundin, ando ni vino guacat, batti comin fuggiut, già chi scomin fuggiut,